sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: alle 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Ho tanti pensieri da riempire uno stadio.
2: Ogni giorno faccio solo

sto tremando, e che ci stiamo abituando, e che tra questa indifferenza ci sia anch'io.

0: 24 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Dime che ti è rimasto, credo soltanto.

Anche col vuoto che porto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di' la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, potrebbe esserci un momento di tristezza oggi, magari a causa di alcune difficoltà familiari. Non lasciatevi abbattere da emozioni negative e concentratevi sugli aspetti positivi della vostra vita, che sono tanti. Toro, siate pazienti e credete in voi, perché il destino presto vi riserverà sorprese meravigliose. Sul fronte lavorativo calcolate bene prima di intraprendere investimenti economici rischiosi. Gemelli, potete fare del bene e offrire il vostro aiuto a persone che vi sono vicine e che potrebbero avere bisogno del vostro sostegno, anche se non lo stanno chiedendo in modo aperto e diretto. Cancro, siate pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno e ad aprirvi a nuove esperienze sentimentali. Grazie alle stelle si creeranno le condizioni necessarie per ottenere nuove opportunità di crescita professionale. Leone, lasciate da parte i problemi e concentratevi su ciò che vi renderebbe davvero felici. La vita lavorativa continuerà ad andare abbastanza bene, mostrando indizi per ulteriori miglioramenti. Vergine, ottimo periodo per risolvere questioni aperte. Anche in amore avrete l'opportunità di affrontare eventuali situazioni irrisolte. Sul fronte lavorativo sarete in grado di portare a termine i vostri impegni con successo. Bilancia. Le relazioni che instaurerete saranno romantiche e appassionate, lontane dalla monotonia che tanto detestate. In ambito lavorativo sarete spinti a dimostrare concretezza e coerenza. Presto arriveranno i frutti dei vostri sacrifici. Scorpione, sarà importante proteggere la sfera personale e non permettere a nessuno di intromettersi nella vostra vita privata. Sul fronte lavorativo potrete godere di piccole ma significative soddisfazioni. Sagittario, è importante mantenere una distanza di sicurezza da quelle situazioni o da quelle persone che potrebbero causarvi molto stress. Nel lavoro la collaborazione oggi sarà fondamentale per trovare soluzioni efficaci da mettere subito in pratica. Capricorno, nel campo professionale questa giornata sarà propizia per iniziare qualcosa di grande successo. La vostra forma fisica sarà in splendida condizione e anche questo vi aiuterà a dare il meglio di voi. Acquario, in campo lavorativo fate attenzione a non esporvi a situazioni che potrebbero suscitare critiche dannose alla vostra immagine. Evitate di commettere gaffe imbarazzanti e per quanto riguarda l'amore potrebbe emergere una strana sensazione. Pesci, si prevede un calo di energie o un rallentamento in alcune situazioni che andrete ad affrontare oggi. In amore un'atmosfera un po' grigia vi renderà indecisi sul da farsi. Riflettete bene prima di prendere una decisione d'istinto. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Sbarbaro. Chi ama e chiede contraccambio è un ricco che mendica da un povero. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:03.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Bari Sardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklund. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 23 luglio 2026 è il giorno numero 204 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Brigida di Svezia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 luglio del 1829 negli Stati Uniti William Burt brevetta il tipografo, che più tardi verrà considerata la prima macchina da scrivere della storia. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come NBC, CBS ed ABC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. E nel 2015 la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452b, dalla missione Kepler. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 luglio del 2021 si aprono a Tokyo, in Giappone, i giochi della 32esima Olimpiade, posticipati dal 2020 al 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 luglio del 1977 Umberto Tozzi è in cima alle classifiche con Ti amo. Nel 1989 Ti pretendo di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 si forma la boy band One Direction, poi terza classificata X Factor UK. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Spegne 81 candeline l'attore e comico italiano Massimo Boldi. 80 candeline sulla torta di Edoardo Bennato, artista e musicista eclettico, autore di testi dissacranti, da oltre mezzo secolo incarna l'anima rock del capoluogo partenopeo. E compie 37 anni Daniel Radcliffe, attore britannico noto per aver interpretato Harry Potter nell'omonima serie di film tratta dai romanzi di J.K. Rowling. E prima di salutarci ricordiamo che il 23 luglio del 2011 moriva nella sua casa di Camden Town a Londra, soli 27 anni, al culmine di un'esistenza tormentata segnata da eccessi di alcol e droga, Amy Winehouse, cantante dalla voce inconfondibile, capace di fondere rhythm and blues, soul, jazz e rock. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: non importa quanto lentamente vai finché non ti fermi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deepwater, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch, dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, state affrontando un periodo intenso, ma la fortuna vi assisterà contro ogni ostacolo. Prima di siglare contratti, consultate un professionista fidato per evitare conflitti controproducenti. Toro, questo periodo non brilla per serenità e quando qualcuno tocca i vostri interessi, la reazione rischia di diventare spietata. Fermatevi a riflettere sull'origine di queste tensioni, spesso legate a incassi mancati o prestiti rifiutati. Gemelli, dopo aver dato il massimo, avvertite il bisogno di staccare la spina e ricaricarvi. Se invece puntate in alto, queste giornate saranno cruciali per pianificare le prossime mosse. Curate le relazioni ed evitate le spese superflue. Cancro. Chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da un incontro interessante, mentre chi è già impegnato sentirà il desiderio di rafforzare il rapporto attraverso dialoghi sinceri e momenti condivisi. Leone. Le scelte che farete nelle prossime settimane avranno un peso importante sul vostro futuro, perciò cercate di mantenere la concentrazione sugli obiettivi che contano davvero. Evitate di disperdere energie in questioni secondarie. Vergine, alcune contraddizioni interiori rischiano di rallentarvi, ma avete tutte le risorse necessarie per superarle. Concedetevi il diritto di essere imperfetti e di imparare e migliorare dai vostri errori. Bilancia. Un rapporto importante può consolidarsi ulteriormente, regalandovi quella stabilità che stavate cercando. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. La diplomazia sarà la vostra arma vincente oggi. Scorpione, potreste ricevere conferme o segnali incoraggianti che vi aiuteranno a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Non abbandonate un sogno soltanto perché richiede ancora tempo. Sagittario, è una giornata ideale per concentrarvi sui vostri desideri senza lasciarvi influenzare dalle aspettative esterne. Attenzione soltanto al modo in cui comunicate. La vostra sincerità è una qualità preziosa. Capricorno, nel lavoro qualcuno potrebbe osservare con una certa invidia i vostri progressi. Non lasciatevi distrarre e andate dritti per la vostra strada. Continuate a mantenere lo sguardo sull'obiettivo, con fiducia ed entusiasmo. Acquario, la giornata può offrire intuizioni preziose, soprattutto a chi sta sviluppando idee creative o progetti personali. Le opportunità arrivano più facilmente quando si è disposti a mettersi in gioco. Pesci, le relazioni recenti vivono una fase di entusiasmo e coinvolgimento, mentre quelle di vecchia data potrebbero richiedere una riflessione sincera. Nel lavoro si affacciano opportunità interessanti, anche sotto forma di collaborazioni. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutte e a tutti!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: 8 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.

0: La Nusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese.
1: Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo il Tribunale di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Gli atti ora passano al tribunale di sorveglianza.
0: Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazzi all'imprenditore americano. La morte di Siad, citato oltre 1000 volte negli Epstein Files, è avvenuta lunedì sera ad ovest di Parigi, apparentemente per arresto cardiaco.
1: Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. Un'operazione dal valore economico elevato che legherà i due paesi in una cooperazione destinata a durare 30 anni e a incidere in modo profondo sugli equilibri energetici del Medio Oriente e non solo.
0: Lo sport è intervenuto a margine della finale della Coppa Canottieri. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato del prossimo CT dell'Italia. Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola, non fatemi dire nulla, ha detto. Insieme a lui in campo anche Roberto Mancini, con cui c'è un'ottima intesa. L'ex CT ha rivelato: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

La mattina è limpida, serena, quasi educata, e il sole arriva con passo sicuro ma senza fretta. Mentre l'aria resta stabile, il pomeriggio si muove appena senza cambiare davvero il ritmo. Una giornata che non chiede nulla, solo di essere vissuta.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: invece Madonna Santa. Music
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Cresce l'allarme sulle frodi alimentari. In diversi settori vengono segnalate manipolazioni per alterare colore, consistenza e freschezza dei prodotti, insieme a etichette non veritiere e tracciabilità incompleta. I controlli europei rilevano irregolarità diffuse, dall'uso di additivi non dichiarati alla sostituzione di specie. Un fenomeno globale che mette a rischio salute, economia e fiducia dei consumatori, spingendo le autorità a rafforzare le verifiche lungo tutta la filiera. Chiarezza sull'obbligo RC auto per i mezzi agricoli. Il MIMIT conferma che i veicoli fermi in aree private sono in generale soggetti ad assicurazione, ma introduce deroghe per macchine non immatricolate e mezzi destinati alla vendita. La filiera agricola accoglie positivamente le FAC, considerate un passo decisivo per evitare incertezze operative e garantire regole chiare e sostenibili per imprese e agromeccanici. Dal 6 luglio è stato attivato un nuovo servizio di trasporto pubblico notturno in Valdigne, con corse aggiuntive tra Aosta e Courmayeur. Le partenze sono alle 22.33 da Aosta e alle 23.45 e 4 da Courmayeur. La misura, sperimentale, risponde alle esigenze di residenti, lavoratori e turisti durante l'estate, migliorando la sicurezza degli spostamenti serali e riducendo l'uso dell'auto privata.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
2: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofront a Bab al-Mad. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietrofront.
1: Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska.
2: Durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima.
1: Un video di 1 minuto e 14 secondi in cui si vede Abderrahim Fakir a terra ancora legato con fascette alle caviglie, braccia dietro la schiena. Intorno al 41enne è deceduto durante un fermo di polizia. Quattro soccorritori della Croce Rossa che provano a rianimarlo. È quanto si vede in un video dato all'agenzia di stampa ANSA dai legali dei familiari dell'uomo. Il filmato in questione, insieme ad altri girati dai residenti della zona, sono stati acquisiti dalla procura che sta indagando per accertare cause e circostanze del decesso dell'uomo. A essi si aggiungono anche quelli delle bodycam di uno dei due agenti.
2: Sergio Mattarella compie 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
1: Il calcio Allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Infortuni alla caviglia per Lorenzo Lucca.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Oh, ma sai che fa quasi frescolino, quasi 19, mi segnava 19 gradi questa mattina, non ci potevo credere l'auto quando sono salito, non vedevo un numero sotto il 20, anche il 25 da boh, sono anch'io più qualche settimana. Vieni, bello, bello, bellissimo, molto bello essere in diretta anche oggi da lì del Carpegiò, da dove vi aggiorneremo sulle novità, sulle cose di cui si parla a livello locale, a livello nazionale, a livello mondiale anche, perché no? E poi avremo anche un ospite alle 10:30, avremo anche un ospite col quale insomma, possiamo spaziare su un argomento, come facciamo sempre, un argomento che in questo caso è una mostra molto bella, ci piace anche ogni tanto andare sull'arte, andare su queste cose qua, mischiare un po' i sensi, anche se la radio è solo audio, no? Però vi faccio immaginare qualcosa. Vi ricordo anche il numero per interagire con noi, 349-722-5831, dobbiamo parlare di un sacco di cose, però adesso sentirei subito Elisa.

0: Elisa, come promesso, dillo solo al buio su Top Italia Radio, mentre siamo...
1: Non so se sono io, che sono un pazzo e non conosco queste cose, arrivando da un paesino piccolo in montagna, dove il turismo non c'era tanto, ma oggi siamo andati in due posti diversi per fare la passeggiata, ma c'era il mondo, di gente, di pullman,
0: luglio.
1: Mi è salito un altro incazzamento, veramente mostruoso, siamo andati alla ricerca di un altro posto, ovviamente dove non c'era né lago né fiume, né fiume né ruscia, per trovare l'altra.
0: Ma perché non conoscete i posti? Io continuo a dire che non conoscete i posti, cioè proprio il problema è quello. Non è che c'è un lago, un fiume in tutta la montagna, questa è la roba sbagliata. Uno è convinto di questo, ma perché sulle mappe vengono tutti mandati in un posto, no? Perché sì, ho capito. Anzi, guarda, posso dire, io sono molto favorevole a questa cosa. Molto favorevole, perché se io vado, faccio un esempio, proprio faccio assolutamente un esempio casuale. Ogni riferimento a cose o persone è puramente casuale. No, non è vero, sto per fare nomi, quindi non può essere casuale, diciamolo. Se io vado, faccio per dire, in Val di Rem, per esempio, no? Io so già benissimo che c'è un sentiero che devo evitare se non voglio, diciamo, anzi, facciamo due. Se non voglio proprio rivivere, no, lo struscio del centro in montagna, no? Sono due rifugi, diciamo, no? Che tendenzialmente sono due rifugi molto accessibili e quindi è normale che ci si vada anche se non si è molto preparati, ci si va con i figli, con i bimbi, eccetera. Va benissimo, è giusto, è bello che sia così. Tutti gli altri sentieri, e vi assicuro, non sono pochi, praticamente sono vuoti, ma sai, proprio deserto totale. Incontri solo qualche tafano ogni tanto, l'unica cosa che puoi incontrare è questo. Quindi tu escludi quei due, fai, non so, quanti sentieri ci saranno in tutta la Val di Rem? 100? Fai 100 meno 2, te ne rimangono 98, quindi non c'è problema, ti assicuro.
2: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Molto bene, molto bene. Applausi, applausi. Classico subito così, meraviglioso. Dire Straits, uno degli assoli di chitarra più belli, credo, della musica rock commerciale, insomma, chiamatelo un po' come volete. Le notizie, allora, vediamo un po' le notizie di oggi. Cosa ci propone l'attualità valdostana? Io lo scopro insieme a voi, eh. Apro i giornali ora per la prima volta, quindi è proprio tutto in diretta, tutta una reazione alla mia, più che una rassegna stampa. Allora, vediamo un po', partiamo dall'ANSA, dai, facciamo così, partiamo dall'ANSA Valle d'Aosta, che è un'agenzia, quindi sono molto asciutti, vanno molto, molto sui fatti loro, no? Giustamente, questo è un po' lo scopo dell'agenzia. Dunque, intanto, purtroppo, insomma, un episodio di insomma, incidenti in montagna, in questo caso caduto durante un corso di mountain bike un bimbo di soli 8 anni in quel di Valpellin, che purtroppo sarebbe anche grave da quello che riportano i quotidiani. Insomma, gli auguriamo una prontissima guarigione, ovviamente. Poi vedo che ci sono le parole di Berschi, che è assessore, insomma, tra le varie cose, i trasporti, ma in questo caso credo anche alle attività produttive, dovrebbe essere, esatto. Infatti parlo un po' in quanto assessore alle attività produttive, formazione e lavoro, che ha parlato della CONI, perché c'è stato l'incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il famoso MIMIT, dedicato alla situazione della CONI, cioè i speciali, e ha detto: mi auguro che le parti, intendendo l'azienda, i lavoratori e i sindacati, riescano rapidamente a ritrovare un clima di dialogo e fiducia reciproca, che da sempre ha caratterizzato la storia della CONI e che costituisce un patrimonio collettivo da preservare. Poi, insomma, oltre a questo, ANSA si occupa anche della sinistra valdostana, del fatto che ADU, un partito che al momento non sta in consiglio regionale ma da fuori, come dire, fa politica, che in vista delle prossime elezioni politiche, quindi quelle nazionali per intenderci, che sono l'anno prossimo, chiede alle forze progressiste valdostane di fare una proposta comune e quindi di fatto di allearsi, se ho capito bene, no? Questa è un po' l'idea. Infine, altre cose, beh, insomma, si parla ancora dell'episodio di violenza avvenuto negli ultimi giorni nel carcere di Brissogne. 5 sono gli agenti feriti. Il sindacato della polizia penitenziaria parla di un quadro allarmante, ma di un immobilismo dell'amministrazione. Non è il primo episodio di questo tipo. E poi, insomma, c'è la richiesta del personale, anzi più che del personale, dei sindacati per il personale sanitario, che visto che sono state aumentate le indennità per il direttore dell'USL, perché non si trova un direttore, questa è la verità, i sindacati hanno chiesto che vengano aumentate le indennità per tutto il personale, cioè che ci siano indennità eque per tutto il personale. Credo sia per questo, almeno penso che sia questo l'antefatto, insomma, no? Questo è un po' l'idea. Non so se si riferiscono anche ai famosi OS, di cui si è a lungo parlato anche nel dibattito regionale, insomma, nell'ultimo consiglio. Ora approfondiremo il comunicato dei sindacati, magari non ci ho capito niente io, però immagino muovesse un po' dall'annuncio, no? Di questo ritocco al rialzo, all'indennità per il prossimo, futuro, ancora sconosciuto, non sappiamo chi sarà, direttore dell'USL. Va bene, tutto questo e altro tra pochissimo. Intanto Stargazing, questo è Miles Smith.

0: Stargazing, adesso noi sentiamo il music box e super trailer. Ieri ho visto l'Odissea, piccola nota, nota a margine. Vabbè, sentiamo. Music box.
1: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Bello, bello, sempre molto bello Super Trailer, molto bene, molto bene. Allora, le altre notizie, vedo che per esempio Gazzetta Matin apre su internet col fatto che la salita per il vallone delle Cime Bianche si ripropone per la sua sesta edizione. Sono 6 anni che più o meno ad agosto, anche quest'anno, il 1 agosto, c'è questo gruppo di, insomma, attivisti, di persone contrarie alla costruzione del collegamento intervallivo all'interno del vallone delle Cime Bianche, si radunano a Saint-Jacques e da lì partono, insomma, nella direzione appunto di questo vallone al momento ancora incontaminato, che loro vorrebbero appunto rimanesse tale. L'invito è unirsi in cordata, ancora cordata, insomma, dal punto di vista metaforico, non è che vanno, credo, insomma, a fare una cordata nel senso alpinistico del termine, ancora una volta per dare voce a una zona di protezione speciale facendo parte degli ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa, oggi più che mai minacciata da un impianto funivario che ne minerebbe irrimediabilmente l'integrità e l'inestimabile biodiversità.

Fuck Mood, l'abbiamo sentito e risentito in questa brividi perché ha vinto Sanremo di fatto un paio di anni fa, e adesso la recuperiamo alle 9.41 in diretta, questo tutto sommato fresco giovedì di luglio, devo dire, sta bene, sta molto bene, non ho neanche il ventilatore attivo oggi, per la prima volta da un mese credo, vabbè. Comunque sì, vi confermo che le polemiche legate insomma alle indennità nel mondo della sanità sono mosse dalla scelta della giunta regionale con questa terza variazione di bilancio che la settimana scorsa è stata votata, di aumentare i soldi insomma che verranno dati, le indennità che verranno riconosciute ai vertici dell'USL. Dopodiché cosa succede? Succede che la CGIL e insomma tutta un'altra serie anche di movimenti politici si stanno, come dire, non opponendo, almeno la CGIL, ma sta dicendo, sta ricordando alcune cose, cioè che il trattamento economico del direttore generale del 2025 già era stato significativamente aumentato, che la sanità valdostana ha un bacino di appena 120.000 assistiti, io qui aggiungerei un asterisco perché sappiamo che ci sono pure i turisti, ma va bene, e che l'attrattività è un problema che riguarda medici, infermieri e OSS, dove la carenza di personale è molto grave e gli incentivi economici potrebbero essere d'aiuto. Sul punto sono intervenuti, vi dicevo, anche alcuni movimenti politici, per esempio insomma, Marco Carrel, capogruppo degli autonomisti di centro in consiglio, anche pur l'autonomia, che chiede di riaprire il bando di selezione del direttore generale, e anche la Lega, che ha parlato di un trattamento iniquo che spacca la sanità valdostana, ricordando che gli OSS sono gli unici totalmente esclusi dalle indennità aggiuntive, perché in effetti medici e infermieri già erano stati interessati da alcuni provvedimenti in questo senso. Poi ancora alcune organizzazioni sanitarie, CISL, FP, NURSIND, SAVT Santé, che chiedono di creare un tavolo permanente tra regione, sindacati e anche USL per parlare di contrattazione integrativa. E dicono: riteniamo più che mai opportuno che vengano previste delle indennità eque e stabili per tutto il personale del servizio sanitario regionale, soprattutto quello escluso dalle leggi di attrattività.

0: Airplane Tickets, Pharrell Williams. Adesso sentiamo 30 secondi giusti giusti di Spot, poi torniamo.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

Bella, bella anche questa. Oggi devo dire una playlist sorprendentemente varia. Chumbawamba, si chiamano così. Tab Thumping, mai capito come si pronunci il titolo, infatti lo storpio regolarmente tutte le volte non volendo. Salutiamo anche Giuliana che ci scrive 349-722-5831, sempre molto attiva. Mentre in comune ad Aosta, al consiglio comunale di ieri, hanno approvato le nuove tariffe dei rifiuti. La bellissima tarip, che ormai insomma è diventata un tema, no, negli ultimi anni. Però la notizia è positiva perché è prevista una riduzione per le utenze domestiche. Per il 2026 il costo del servizio è di oltre 8 milioni di euro per il comune, però comunque ci sarà una riduzione media di circa il 6% rispetto all'anno prima, rispetto al 2025, per le utenze domestiche. Viene invece aumentato, anche se contenuto, l'aumento, quindi in questo caso a carico delle attività economiche. Queste ultime, stando ai dati raccolti, producono il 60% dei rifiuti. Cioè, quindi non pensavo mai questa cosa, dico la verità. Cioè, le attività economiche fanno più della metà dei rifiuti di tutta la città di Aosta, cioè più di tutti i residenti privati. Impressionante, impressionante. Non pensavo, non pensavo.

0: really mean that I want you happy where the north is with me.
1: Una storia strappalacrime.
0: I wish that you never left.
2: Un po' sì, un po' sì. Un po' Luis Capaldi vuole fare una storia strappalacrime, sì, sì.
1: Una strappa storia lacrime.
2: Esatto.
1: Una lacrima strappa storia.
2: Vabbè, abbiamo capito, dai. Citazione, Maccio Capatonda. Vabbè, comunque era Luis Capaldi, che in realtà è molto apprezzato. Questa era Wish You The Best, in diretta dall'Ideal Car Peugeot. Altre notizie al volo, prima di quelle nazionali sul territorio valdostano. Beh, vedo che è fallito purtroppo il tentativo di Nadir Maghé di insomma strappare il primato assoluto di salita sul Cervino, che ancora rimane invece a Kilian Hornetti Burgada. Quindi insomma, per la seconda volta ci ha provato, però non c'è riuscito alla fine nel suo tentativo. Speriamo che possa andare bene la terza. Adesso noi sentiamo le notizie. Vai, tra poco. Sentite. Abbiamo ancora un attimo, ancora 20 secondi. Vabbè,
3: io e robe.
2: Abbiamo Maccio che ha fatto da sotto i trattieri.
4: C'è un prestito, bene. La prego.
3: Mi dica, quanto le serve?
4: 66-67 euro.
3: Ma cosa vuole che siano?
4: So soldi.
1: Un film che bada a spese. E no.
5: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
6: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto starebbe emergendo dalle indagini, sono scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino. Il minore fermato sarebbe il fratello della ragazza investita.
7: Spuntano altri video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, lo si vede a terra legato con fascette a caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui quattro soccorritori della Croce Rossa, con due di loro che tentano di rianimarlo. Per domani sono attesi i risultati dell'autopsia, fondamentali per capire le cause del decesso.
6: Il conflitto in Medio Oriente. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nuova ondata di attacchi americani nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Intanto via libera di Trump ad un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile.
7: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.
6: Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Il presidente della FGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana intanto l'ipotesi Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre.

0: le umane littere, perché non sono affatto un esercizio di nostalgia, ma una necessità strategica per il futuro. In un mondo inondato di informazioni, la capacità tecnica di processare dati non basta. La filosofia e la storia ci forniscono gli strumenti per non essere schiavi del presente, permettendoci di vedere schemi ricorrenti dove altri vedono solo caos. Così come la letteratura e la linguistica offrono strumenti preziosi, la sola tecnologia senza umanesimo è cieca. Chi progetta algoritmi o biotecnologie ha sempre bisogno di una solida base etica per prevedere l'impatto sociale delle proprie invenzioni. Non a caso c'è chi studia in maniera approfondita degli impatti, ad esempio questo avviene sull'intelligenza artificiale nelle diverse culture, per cui ci sono aziende che hanno assunto filosofi, esperti di etica a tempo pieno, in passato addirittura degli antropologi. Faccio un esempio concreto. Mai come in questo momento vedo in giro persone che sono tutte apparenza e che costruiscono carriere che non meritano e si reggono su narrazioni prive di sostanza, se non persino di disonestà. Allora, visto che il mondo non cambia mai per certe caratteristiche, a chi ha cultura umanistica viene in mente la figura del Miles Gloriosus, il soldato fanfarone, personaggio di una delle commedie più celebri e rappresentative di Plauto, il maggior commediografo romano. La storia è così riassumibile: un soldato fanfarone vanitoso rapisce una bella ragazza, la tiene con sé a Efeso. Uno schiavo astuto, che in realtà serve l'innamorato di lei, orchestra due grandi inganni: fa credere al servo guardiano che la giovane abbia una gemella identica, così il guardiano si confonde e tace. Convince il soldato che la bellissima moglie del vicino sia pazza di lui, di conseguenza la storia finisce con un lieto fine e con il tizio che è convinto di avere una nuova conquista. Poi in realtà il soldato viene umiliato e picchiato e gli amanti infine si ricongiungono e lo schiavo furbo vince. Questa commedia serve a scovare i Miles Gloriosus che si incontrano nella vita e lo sarà sempre finché esisteranno persone che confondono autostima con vanagloria e megalomania, con una narrazione epica di se stessi. Quel che colpisce nel sarcasmo di Plauto sta nel circolo di adulatori che attorniano il Miles, che si bea di complimenti che titillano la sua vanità. Questo avviene, ahimè, anche nelle
1: versioni. Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ecnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.

0: Cette année, la Vallée d'Ost fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
1: Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 al centro del confronto promosso da Confindustria nel Nord-Ovest. Imprese e rappresentanti europei hanno discusso crescita, competitività e futuro della politica di coesione. La Valle d'Aosta ha ricordato l'importanza di risorse certe per territori fragili e per sostenere digitalizzazione, energia e piccole e medie imprese. Confindustria chiede fondi più accessibili e partenariati locali più forti per non rallentare lo sviluppo industriale. La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge di assestamento al bilancio 2026, che porta gli investimenti complessivi a 731,6 milioni di euro. La manovra utilizza l'avanzo 2025 e rafforza settori chiave: finanza locale, edilizia scolastica, beni culturali, turismo e impianti a fune, protezione civile, ambiente, trasporti, sanità, sviluppo economico e agricoltura. L'assessore Baccega parla di un circuito virtuoso che traduce la crescita economica in opere e servizi per la comunità. La Giunta regionale ha approvato diversi provvedimenti: rinnovata la collaborazione con il gruppo di studi geopolitici per le edizioni 2026-2028 del Grande Continente e confermato l'uso della Casa della Valle d'Aosta a Parigi, per un impegno complessivo di 450.000 euro. Via libera anche al 50° incontro valdostano del 2 agosto a Val Tournanche, alla nomina di Lorenzo Sommo nella Fondazione CIDE, ai nuovi piani del personale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale e al manuale aggiornato della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile.
2: Music Box! Le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole!
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Beh, allora è molto ambizioso il progetto, è ambizioso anche provare a riferirvelo nello spazio che ovviamente è poco, no? Della radio e quindi dei nostri tempi, però è molto interessante secondo me riuscire a parlarne, siamo contenti di poterlo fare col suo curatore, ma partiamo dall'inizio. Il titolo di quella che io mi permetto di definirla così, è un po' una mostra diffusa, ma non solo, perché poi ci sono attività parallele, ci sono workshop, ci sono un sacco di cose all'interno di questo contenitore, si chiama Sotto il cielo di stelle, forse ne avrete sentito parlare perché proprio in questi giorni di fatto è partita in questa sua iniziativa, in queste sue iniziative diffuse sul territorio valdostano. Di fatto il sottotitolo è Costellazioni di arte, scienze e culture, che appunto fa capire quante cose si cerca di mettere dentro questo grande contenitore per cercare di spiegare, che capire che cos'è. E con noi appunto il suo curatore Fortunato D'Amico. Buongiorno intanto, benvenuto naturalmente.
1: Sì, grazie di avermi ospitato in questa trasmissione.
0: Beh, diciamo subito questo, già dalla descrizione si capisce quanto è ambizioso questo progetto, poi ci sono dei nomi davvero importanti che sono coinvolti a livello di esposizioni, ci sono delle opere insomma di artisti davvero di primissimo livello, penso a Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino, Gilberto Zorio, Massimo Uberti, insomma sono davvero tanti i nomi di risonanza nazionale, non solo. I luoghi in cui si svolgerà sono diversi sul territorio, insomma chiedo a questo punto al curatore se ha voglia di mettere un po' d'ordine in questa intro un po' confusa forse che ho fatto e spiegare un po' al pubblico di che si tratta.
1: Bene, sì, confusa no, però bisogna mettere insieme i punti perché le costellazioni sono create proprio unendo insieme delle linee che ci consentono di tracciare ad esempio la costellazione dell'Auriga piuttosto che quella d'Orione, per cui un po' l'idea è questa, cioè avere tanti punti, tanti location in Valle d'Aosta che possano raccontare qualcosa sotto il cielo di stelle. Perché sotto il cielo di stelle? Perché innanzitutto stiamo vivendo un momento molto particolare della storia dell'umanità e proprio relativamente a quello che accade sotto il cielo di stelle, sopra la nostra testa. Il cielo ormai è un patrimonio culturale, è un patrimonio artistico, un patrimonio di vita e quindi vogliamo parlare del cosmo contemporaneo alla fine, che è molto diverso da quello che potevamo avere 40, 50 anni fa o il secolo scorso. Ci sono nuovi sistemi di osservazione del cielo che oggi ci consentono di vedere elementi che su un telescopio normale sono grandi un centimetro, ma poi con l'intelligenza artificiale entrandoci dentro scopriamo universi distanti miliardi di chilometri e ci entriamo dentro come se fossimo lì praticamente. Oggi con i nuovi calcoli è possibile questo, ma poi questo sottocielo di stelle vuole in qualche modo riordinare quella che è la fantasia dell'osservare il cielo. Il cielo ovviamente per noi è anche un fattore di poesia, romantico. Di fatto però oggi è un cielo antropizzato. Cosa vuol dire antropizzato? Che sulla nostra testa passano elicotteri, aeroplani, missili, razzi, passa ogni ora e mezza la stazione spaziale orbitante su 400 km di altezza, passano tutti i satelliti che ci consentono anche questa conversazione, passano poi anche i droni e oggi praticamente le guerre si fanno attraverso il controllo dello spazio, quindi abbiamo un cielo antropizzato, quindi ricco di artifici che l'essere umano ha creato, e anche un pianeta che è antropizzato completamente, così come anche il sottosuolo. Ecco, questa visione del cielo da un lato ispira ancora ed è romantica, dall'altro però bisogna avere una consapevolezza che anche spesso sfugge ai più, perché non alziamo gli occhi al cielo quasi mai, almeno che non siamo in una situazione particolare. È difficile che qualcuno alzi la testa per vedere le stelle oggi nelle città in cui viviamo, per cui il nostro è un percorso su più livelli di lettura. Abbiamo pensato di lavorare su delle location che potessero portare dei temi. Gli artisti li ha già citati lei, però li voglio citare tutti perché mi sembra giusto, e poi parliamo anche delle location. Gli artisti presenti sono Massimo Berti, che purtroppo è un artista scomparso 2 anni fa, è colui che ha creato questa orbita all'interno all'esterno del castello Gamba, che si può vedere passando dall'autostrada o di notte, che cinge tutto il castello. Poi Angelo Bonello, Michelangelo Pistoletto, Grazia Toderi, Giuliana Cunea, Gilberto Zorio, Daniela Pellegrini, Mimmo Palladino e Franco Perrotti. Ecco, a questi artisti è stato chiesto dal curatore di interagire con gli spazi e con i temi. Le location che sono state scelte sono quelle del Castello Gamba, dove avevamo già l'opera, questa di Massimo Berti, questa installazione luminosa permanente che avvolge la torre del castello, e qui abbiamo fatto praticamente il nostro cuore e abbiamo chiamato il Castello Gamba Stazione Orbitante, con sottotitolo Traiettorie Espressive del Contemporaneo. È una sezione appunto che riunisce le opere dedicate ai temi della luce, delle traiettorie cosmiche, della percezione, e abbiamo messo anche in dialogo nelle varie aree artisti. Per esempio c'è un dialogo bellissimo fra Franco Perrotti, che costruisce questi bissuada, li chiama lui, sono dei piccioni bellissimi, delle colombe colorate di tutti i colori, però poi hanno una serie di elementi che fanno capire che sono in realtà piccioni droni, sono quelli con cui oggi si fanno le guerre, molto accattivanti perché sui droni costruiamo molta fantasia oggi, ma dall'altro lato hanno anche un aspetto negativo, che è quello che vediamo tutti i giorni sulle cronache dei giornali. Oggi la guerra si fa con i piccioni droni, gli eserciti vengono allenati a fare questo tipo di conflitto, e la guerra oggi ha la natura prettamente celeste, sono guerre stellari, come potremmo dire. E Franco Perrotti in una delle sale del Castello Gamba realizza, diciamo, il senso del contenuto dialogando con Mimmo Palladino, che è uno degli artisti storici italiani che invece presenta una comunicazione molto poetica. Quindi questa situazione dei droni si incontra con un cielo da un lato fantastico e dall'altro in fondo anche reale. I dialoghi continuano con Gilberto Zorio e sua moglie Grazia Toderi, dove all'immagine di Grazia Toderi di città viste dall'alto, illuminate sotto il cielo di stelle di notte, che ormai sono i panorami urbani che conosciamo dalle megalopoli ma anche dalle nostre città europee, che acquistano un sapore diverso rispetto a quello che poteva essere la visione delle città quando la luce non c'era e quando la notte c'era oscuro, e quindi si presentano anche viste dai satelliti delle grandi macchie di colore distribuite sul pianeta. E dialoga con l'opera di quest'opera video di Grazia Toderi con Gilberto Zorio, che a sua volta ha una presentazione di lavori realizzati e riportati su carta, sono lavori installativi, ma che però attraverso una documentazione cartacea che contiene anche del fosforo acquistano una dimensione tra il progetto della stella, tipico dell'attività di Gilberto Zorio, con il progetto spaziale in cui le stelle vengono in qualche modo a dialogare. Nella parte sopra, sempre del castello di Châtillon, c'è un dialogo tra Daniela Pellegrini e il suo corpo di Ney, che è stato praticamente ha fatto un'inversione di colore. Questi Ney risultano nel corpo praticamente delle mappe stellari, ne ha tantissimi, per cui il suo corpo diventa il corpo del cielo, antropizzazione del cielo all'interno del nostro percorso culturale. E dialogano queste opere della Daniela Pellegrini con quelle di Marco Nereo Rotelli, che sono degli ovali che riprendono le orbite, sono specchianti, si riferiscono al cielo, ma dal cielo noi prendiamo anche le parole, l'ispirazione. E quindi questo dialogo tra il fatto che il cielo ispira anche un contenuto culturale diventa molto interessante, perché da lì, dal cielo, abbiamo tratto tutta la nostra filosofia, come le scienze del quadrivimo ci hanno insegnato nel passato. Sempre in questo Châtillon Castello Gamba abbiamo anche l'opera di Angelo Bonello, che è un orione che cattura con una lancia le stelle dal cielo per poi riportarle sulla terra.
0: Beh, insomma, c'è ecco, veramente tante cose, devo dire, ecco, all'interno, lo stiamo capendo, all'interno di questo progetto culturale. Tra l'altro io rimanderei anche a un sito, no? Perché magari non tutti riescono a cogliere tutto, no? In radio poi diventa complesso allungarsi troppo, però ecco, il sito dovrebbe essere questo, mi corregga se sbaglio, naturalmente Fortunato D'Amico, clp1968.it, su questo si trova un po' tutto, società dedicata, insomma, anche già dal nome, al suo fondatore Cesare Parmigiani, quindi insomma c'è anche tutta una storia dietro questo, corretto come sito? Perché ce ne sono tanti che ne parlano di voi.
1: Sì, questo è il corretto sito dell'ufficio stampa, che è uno dei più vecchi uffici stampa italiano dedicato all'arte, e l'altro sito è quello del castellogramma.vda.it, che è quello istituzionale del Castello Gamba, su cui gira parte della comunicazione. Sì. Le sedi, poi le altre sedi, sono il mega museo dove abbiamo portato avanti il tema dell'archeologia del cielo futuro, dei paesaggi temporali tra microcosmo e macrocosmo, e anche qui gli artisti, è una cornice altamente suggestiva con installazioni anche molto mega, visto che si chiama mega museo. Certo. Inviterei veramente, ieri sera c'è stata l'inaugurazione, è stato davvero un tripudio, perché questo contatto tra l'arte contemporanea e il passato archeologico è davvero forte e anche drammatico, per farci capire le realtà temporali del passato e di quello che è il presente e il futuro. Abbiamo anche altre installazioni che sono ad esempio alle Maison de Judith in Val Ferret, dove al momento è impossibile accedere per i problemi che sapete del ghiacciaio, e anche qui c'è un progetto che si chiama Geografia del Cosmo Contemporaneo di Michelangelo Pistoletto, dove è presente anche le esperienze fatte con l'Agenzia Spaziale Italiana e quella europea nella missione Vita del 2017, sposata da questi enti spaziali e dal pilota Paolo Nesgoli, che l'ha portato il segno del Terzo Paradiso nello spazio. Abbiamo altre sedi espositive ancora oltre queste, che sono Courmayeur, dove oggi alle ore 17 verrà inaugurata la mostra di Franco Perrotti dedicata al Dissuader, il volo della colomba, dall'arte di Noè ai cieli antropizzati. Franco Perrotti, di cui abbiamo parlato prima, ha una grossissima installazione all'esterno della chiesa valdese di Courmayeur, e anche all'interno è una piccionaia di piccioni che oggi sono piccioni droni e che drammaticamente si inseriscono nel contenuto artistico. Poi ci sarebbe un'ultima installazione, ma questa è veramente, anche questa particolare, l'abbiamo chiamata Tecnologie della Visione Cosmica, e si svolge all'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta a San Barthélemy. In realtà non ci sono installazioni, perché l'installazione vera è quella dell'osservazione del cielo, che è il più grande cinematografo che noi possiamo vedere, e queste osservazioni astronomiche saranno durante tutto il periodo accompagnate da visite e da osservazioni proprio anche con i telescopi per il pubblico che parteciperà a questi eventi. Gli eventi poi prevedono personaggi importantissimi. L'inaugurazione del 18 della prima mostra dell'anteprima ha visto la partecipazione appunto del pilota Paolo Nespoli e del direttore della società che amministra la base spaziale, Fabio Grimaldi, e continueremo a parlare di tutto questo in tutti gli incontri che stiamo organizzando con teologi, responsabili delle università per i corsi dell'intelligenza artificiale applicati alla lettura del cielo o all'economia spaziale, e in più avremo anche dei workshop durante il mese di ottobre con organizzazioni che possono dialogare anche con gli studenti delle scuole. Un programma veramente ampio.
0: Molto ampio, sì, d'altronde quando si cerca di coinvolgere scienziati, astronauti, archeologi, filosofi, teologi, già questo fa capire quanta carne al fuoco ci sia, in senso naturalmente positivo, dentro questo progetto culturale che si chiama Sotto il cielo di stelle, costellazione di arte, scienze e culture. Il programma appunto lo trovate sia sul sito del Castello Gamba sia sul sito di clp1968.it, sotto la voce proprio delle mostre. Terrestre, c'è chiaramente la sezione dedicata sotto il cielo di stelle. Davvero molto, molto bello il fatto di partire dal cielo, no? Noi abbiamo un osservatorio che, come abbiamo capito, è anche coinvolto all'interno di questo progetto culturale, offrirà degli eventi aperti al pubblico, degli incontri, eccetera, che ha accennato il curatore Fortunato D'Amico, che è in collegamento con noi. Forse non tutti i valdostani ancora l'hanno potuto vedere, un consiglio davvero è di fare questa cosa, di fare questa esperienza. D'estate, tra l'altro, si sta anche bene la sera, si sta fuori, si sta proprio tranquilli e sereni, ed è molto molto bello. Fortunato D'Amico, io intanto la ringrazio davvero, abbiamo detto più o meno tutto, ecco, magari diciamo ancora una cosa, intanto come dire, sono partite praticamente tutte, no, le vostre esposizioni, forse deve ancora partire quella alla Chiesa Valdese, giusto, dal 25 luglio, quindi dopodomani.
1: La Chiesa Valdese, sì, l'evento è organizzato per la giornata di oggi, facciamo la presentazione, poi sarà aperto sempre nel weekend questa Chiesa Valdese, e anche qui vi consiglio davvero di andare a vedere, è anche emozionante vedere tutti questi piccioni di ceramica realizzati da Franco Perrotti e anche quello che c'è all'esterno, ci sono anche dei video dentro, per cui vedrete che la situazione è molto suggestiva, e anche come l'arte può trasformare un'istituzione come la Chiesa e dargli dei significati contemporanei anche al fenomeno, se volete, spirituale o religioso.
0: Sì, molto, molto bello, molto interessante davvero, sono talmente tante le figure che sono coinvolte, no, all'interno di questo progetto culturale, adesso cerco di, senza fare torto a nessuno, senza dimenticare nessuno, di citarli, perché insomma i promotori sono l'assessorato alla cultura della regione autonoma Valle d'Aosta, c'è Mebius Edizioni, ci sono un sacco di enti locali, ci sono centri scientifici, noi abbiamo citato quello dell'osservatorio di San Bartolomeo che è coinvolto in questo progetto, ecco, se ho dimenticato qualcuno, Fortunato naturalmente mi...
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
2: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Bari Sardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
3: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
2: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
3: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Per protesta, il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del Governo. I senatori pentastellati

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: La mattina è limpida, serena, quasi educata, e il sole arriva con passo sicuro ma senza fretta. Mentre l'aria resta stabile, il pomeriggio si muove appena senza cambiare davvero il ritmo. Una giornata che non chiede nulla, solo di essere vissuta.

presa male ieri sera, stamattina stai benissimo. Quanto ero preso bene ieri sera, stamattina sto malissimo. Che poi farsi la piedi non è male, anche se piove sempre ste serate. Ho visto le tue scarpe erano fradici e mi sarei buttato a terra per non farti congelare i piedi. Mi guardi un secondo, i taxi non si fermano, io li prego in ginocchio. Non ti ho mai vista nel mondo prima di questa notte. Penso sbagliato tutto, non ci chiuderò occhio. Se se ne va la luna per me, il giorno è pronto a cancellare tutto. Stanotte mi guido, o farà la luce.

Guarda, questo disco Seven Nation Army dei White Stripes inizia a fare un po' male a livello nostalgico, perché ci ricorda il 2006, ci ricorda un tempo in cui ci qualificavamo ancora ai mondiali. C'era questa cosa che riuscivamo ancora a fare, adesso no. Ma comunque leggevo che il prossimo mondiale sarà a 64 squadre, questi erano 48, tipo una cosa così, quindi sarà praticamente impossibile non qualificarsi, dovremmo riuscirci, vediamo. Allora, un po' di almanacco. Oggi è il 23 luglio, oggi nasceva Slash, quindi insomma Guns N' Roses, ma non solo, anche Velvet Revolver, anche da solista, ha fatto un sacco di cose, chitarrista leggendario londinese. Nasceva anche il batterista dei Live, che si chiama Chad Gracie, nel 71, mentre Slash nel 65. Compleanno anche per Edoardo Bennato, che nasceva oggi nel 1949 in quel di Bagnoli a Napoli. Poi, come eventi, ricordiamo l'uscita dell'album dei Blink California, che usciva nel 2016 oggi, mentre vediamo un po' l'album d'esordio dei Three Dog Night, dal titolo One, uscito invece nell'ottobre di quest'anno, l'anno prima, venne certificato oggi disco d'oro. Vabbè, anche sti cazzi. Poi nel 95, oggi, durante un concerto dei Ram a Slane Castle, Dublino, due spettatori morirono nel fiume Boyne, annegati. Davvero una cosa incredibile. Ai tempi, diciamo, le norme di sicurezza erano un po' diverse. Oggi sui concerti sono tutti giustamente molto preoccupati da tutti gli aspetti legati all'incolumità del pubblico. Poi invece, come uscite di album, uscivano per la Noise il primo disco dei Camelot, che si chiamava Eternity, nel 95 oggi, e nel 96 usciva invece per la American il quarto disco dei Black Crowes, Three Snakes and One Charm. Avete qualche nome? Secondo me interessante qua, dove andare a pescare per il disco libero, che arriva tra poco, con le vostre proposte al 349 722 5831.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine. Campioni pizzaioli direttamente da Napoli. Musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato, dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti Viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Kean uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Kean partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la Viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Vuaron-Aurier Merlet. Si parte alle 12.45, maglia gialla ancora sulle spalle di Pogačar. È tutto, a più tardi.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: era questa Run Baby Run, Sheryl Crow. Con questo è tutto, ci salutiamo, appuntamento domani per l'ultima diretta settimanale dall'Ideal Car Peugeot. Ciao.
1: Sono le 12 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05 dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate assieme ai vigili del fuoco e guardia di finanza su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.
2: Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contro mano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il bambino seduto nel seggiolino è rimasto fisicamente illeso.
3: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa, poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
2: Un 17enne è morto ed altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e 3 ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.
3: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: abbracciami.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Cresce l'allarme sulle frodi alimentari. In diversi settori vengono segnalate manipolazioni per alterare colore, consistenza e freschezza dei prodotti, insieme a etichette non veritiere e tracciabilità incompleta. I controlli europei rilevano irregolarità diffuse dall'uso di additivi non dichiarati alla sostituzione di specie. Un fenomeno globale che mette a rischio salute, economia e fiducia dei consumatori, spingendo le autorità a rafforzare le verifiche lungo tutta la filiera. Chiarezza sull'obbligo RC auto per i mezzi agricoli. Il MIMIT conferma che i veicoli fermi in aree private sono in generale soggetti ad assicurazione, ma introduce deroghe per macchine non immatricolate e mezzi destinati alla vendita. La filiera agricola accoglie positivamente le FAC, considerate un passo decisivo per evitare incertezze operative e garantire regole chiare e sostenibili per imprese e agromeccanici. Dal 6 luglio è stato attivato un nuovo servizio di trasporto pubblico notturno in Valdigne, con corse aggiuntive tra Aosta e Courmayeur. Le partenze sono alle 22.33 da Aosta e alle 23.45 e 4 da Courmayeur. La misura, sperimentale, risponde alle esigenze di residenti, lavoratori e turisti durante l'estate, migliorando la sicurezza degli spostamenti serali e riducendo l'uso dell'auto privata.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte al Bab al-Mandab. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietro fronte. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
2: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, e indiziato di omicidio.
3: Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto, lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto ad Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo per il conducente, non c'è stato nulla da fare. Il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.
2: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino dell'Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
3: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria

0: Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
2: CIDA.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, la telenovela per il nuovo CT della Nazionale pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero insieme ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. Nonostante alcune indiscrezioni su una richiesta di ingaggio monstre, 20 milioni di euro a stagione, fonti vicine al tecnico catalano fanno sapere che le parti non hanno ancora parlato di soldi e le perplessità di Pep nascono dalla sua volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dalle panchine vicino alla famiglia dopo le 10 stagioni al Manchester City. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. La Lega Serie A insiste per l'ex allenatore del Napoli, Conte, ma Pirlo e Mancini restano in corsa. La Francia presenterà invece il nuovo CT il 28 luglio. Zinedine Zidane è favorito per succedere a Didier Deschamps. Amichevoli e altri tre test in programma oggi per le squadre di Serie A. Dai rispettivi ritiri per stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle 17. Alle 17.30 toccherà il Venezia che sfiderà la Vispesaro e alle 18 a Trigoria Roma Trastevere. Calciomercato, in casa Roma ha sfumato l'obiettivo Summerville destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e già loro si hanno messo nel mirino altri tre giocatori. Due sono norvegesi, Nusa dell'Ipsia e Sheldrup del Benfica. E poi c'è Diego Moreira dello Strasburgo, alla ma anche Jolly della Fascia. Nel 2025 l'equipe lo eleggeva come uno dei migliori terzini della Liga. Il nome nuovo che piace alla Lazio per l'attacco è quello di Carlos Espi, 21enne che ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Il Monza è sempre più vicino a chiudere per Gustavo Barella. Nella notte sono stati scambiati i documenti relativi all'operazione con il Benfica. Secondo colpo portoghese per i biancorossi che stanno per portare in Italia per la difesa anche Riccardo Mangas, in arrivo dallo Sporting. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Tour de France, si torna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata, quella di ieri, più soft del solito per i big della Generale, comandata sempre da Tadej Pogacar. Tappa alpina lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Boiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orsières-Merlet. Tennis torna in campo stasera Luciano Darderi, che reduce dalla sconfitta in finale all'ATP di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato, di cui una in questo 2026. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. È tutto, a più.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
2: A Quartu Sant'Elena, nella Cagliaritana, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
3: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio.
2: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti alla giudice del Tribunale di Milano che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
3: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online, la decisione presa dalla Commissione europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca, come negozi e offerte alberghiere, rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
2: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: todo.
1: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
2: Gianluca, dove sei?
3: Sto preparando una cenetta al volo.
2: Ma se avevamo il frigo vuoto?
3: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
2: Ottima idea. E da bere?
3: Birra Ichnusa, 3 bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
2: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.

0: Music Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 al centro del confronto promosso da Confindustria nel Nord-Ovest. Imprese e rappresentanti europei hanno discusso crescita, competitività e futuro della politica di coesione. La Valle d'Aosta ha ricordato l'importanza di risorse certe per territori fragili e per sostenere digitalizzazione, energia e piccole e medie imprese. Confindustria chiede fondi più accessibili e partenariati locali più forti per non rallentare lo sviluppo industriale. La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge di assestamento al bilancio 2026, che porta gli investimenti complessivi a 731,6 milioni di euro. La manovra utilizza l'avanzo 2025 e rafforza settori chiave: finanza locale, edilizia scolastica, beni culturali, turismo e impianti a fune, protezione civile, ambiente, trasporti, sanità, sviluppo economico e agricoltura. L'assessore Baccega parla di un circuito virtuoso che traduce la crescita economica in opere e servizi per la comunità. La Giunta regionale ha approvato diversi provvedimenti, rinnovata la collaborazione con il gruppo di studi geopolitici per le edizioni 2026-2028 del Grande Continente e confermato l'uso della Casa della Valle d'Aosta a Parigi, per un impegno complessivo di 450.000 euro. Via libera anche al 50° incontro valdostano del 2 agosto a Val Tournanche, alla nomina di Lorenzo Sommo nella Fondazione CIDE, ai nuovi piani del personale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale e al manuale aggiornato della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: se almeno uno cucina bene, uno guida e uno porta i giochi da tavolo e posso portare anche te, possiamo partire!
1: Sono pillole di AI!
2: Vabbè, hai già distribuito i ruoli.
0: Io ottimizzo le risorse.
2: E pensa che oggi lo fa anche l'intelligenza artificiale.
0: In che modo?
2: Cioè, esistono piattaforme che usano algoritmi per aiutare a creare gruppi di viaggio formati da persone con interessi e abitudini simili.
0: Quindi non scelgono solo dove andare.
2: No, cercano anche con chi potresti trovarti meglio.
0: Questo mi potrebbe incuriosire.
2: Quando ti iscrivi, spesso compili un profilo.
0: Tipo un questionario?
2: Esatto. Indichi l'età, il budget, il tipo di vacanza che preferisci, se ami rilassarti o stare sempre in movimento. Se ti piace la montagna, il mare, la città o i viaggi avventurosi.
0: Quindi se io scrivo alle 9 del mattino voglio ancora dormire,
2: magari evita di metterti con chi vuole e vedere l'alba ogni giorno.
0: Ottima notizia.
2: Oppure se dici che ami fare trekking,
0: mi evita il gruppo che vuole passare tutta la giornata in piscina.
2: Esattamente.
0: Ma davvero un algoritmo può capire con chi andrò d'accordo?
2: Vabbè, non è che può saperlo con certezza.
0: Ok, però...
2: Però può confrontare migliaia di profili e trovare persone con passioni, ritmi e aspettative molto simili alle tue.
0: Un po' come quando le piattaforme consigliano un film.
2: Sì, solo che qui il consiglio riguarda esseri umani.
0: Che è decisamente più complicato.
2: Sì, molto più complicato.
0: Perché magari due persone adorano entrambe il mare.
2: Sì, ma una vuole leggere un libro in silenzio e l'altra organizzare un torneo di beach volley dalle 8 del mattino.
0: E lì iniziano i problemi.
2: Esatto, per questo gli algoritmi cercano di considerare anche il ritmo delle vacanze e il modo di viaggiare.
0: Quindi non conta solo la destinazione,
2: conta anche come vuoi viverla.
0: Infatti una vacanza può rafforzare un'amicizia.
2: Sì, oppure mettere a dura prova anche quelle più solide.
0: Basta decidere dove andare a cena.
2: O chi deve prenotare il ristorante.
0: O chi ha dimenticato il caricabatterie.
2: Ecco, quello succede sempre.
0: Ma queste piattaforme funzionano davvero?
2: Beh, per molte persone sì, soprattutto per chi viaggia da solo e vuole condividere le esperienze con qualcuno senza partire completamente alla cieca.
0: Quindi possono aiutare a rompere il ghiaccio.
2: Esatto, la AI prova a ridurre le incompatibilità, ma non può prevedere la chimica tra te e le persone.
0: Perché quella nasce parlando, ridendo e vivendo le esperienze insieme.
2: E a volte basta un imprevisto per trasformare uno sconosciuto in un grande amico.
0: O per capire che il prossimo viaggio sarà meglio farlo separati.
2: Ma sì, alla fine la AI può aiutarti a trovare un compagno di viaggio, ma non può decidere chi ti farà davvero ridere

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e l'autopsia nelle prossime ore.
2: Nel Vercellese invece una bimba di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, il paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
3: È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza delle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
2: Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofront. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietrofront, mentre una sarebbe esplosa. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
3: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
2: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano, e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
3: Ed è tutto, a più tardi.

pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, sono le 15:08 minuti, giovedì 23 luglio 2026, un'altra giornata di sole qui a Milano. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete interagire con me dalle 15 alle 18, c'è Break On dal lunedì al venerdì. Cosa state facendo di bello? Le vostre previsioni, visto che si avvicina anche il weekend, siamo quasi sul finire di questo mese, poi inizierà il mese dedicato alle ferie, quindi voglio sapere un po' i vostri programmi estivi, se magari siete già stati in vacanza, fate le mini vacanze durante il weekend, le farete magari a settembre, visto che c'è una vasta popolazione che opta anche per questo mese. Radio Media Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante, vi invito a farlo già da adesso. 4 radio in un'unica applicazione, come dico sempre, che volete di più? Avete l'imbarazzo della scelta, potete selezionare la vostra musica preferita in base al vostro mood e in base anche alle vostre esigenze, perché la musica vi accompagna nella giornata in ogni vostra occasione. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight?

E neanche farlo apposta, andiamo proprio in Giappone. Se mai mi dovessi perdere in questa località, no problem, Lost in Japan, c'è il mio amico Shawn Mendes che fa da bussola. 15 e 12 minuti per l'esattezza, quasi 13, possiamo 3, 2, 1, adesso. Giovedì 23 luglio 2026, bisogna essere precisi nella vita, bisogna dire le cose come stanno. E adesso, come dicevo prima, andiamo in Giappone, perché da lì nascono le idee più bizzarre, più interessanti. Lo sappiamo, anche negli Stati Uniti ormai c'è questa lotta Giappone-Stati Uniti, chi inventa trend di chi cattura di più l'attenzione. E si sa, da circa 2 mesi faccio la presentazione qui a Bricon dicendo fa caldo, il bollettino 35-36 gradi. Ma lì i giapponesi hanno trovato la soluzione vera e propria, perché se i cinesi abbracciano il melone oppure la zucca cinese per alleviare il caldo che sentono, da una parte ne hanno, il Giappone ha trovato l'invenzione giusta, il frigorifero per esseri umani.

Siamo tornati indietro all'anno d'oro per Instagram, ovvero il 2016. Zucchero con ecco 13 buone ragioni per preferire un frigorifero per esseri umani rispetto all'aria condizionata o al ventilatore. Ovviamente

immagini qualità italiana, invece no. Si tratta di un vero e proprio frigorifero per esseri umani con tanto di nome, Duyemon Box, non so adesso se si pronuncia in questo modo, e costa circa $9,000, quindi un frigorifero anche costoso. Si tratta di una cabina di raffreddamento. Il dispositivo è stato sviluppato da un'azienda specializzata in distributori automatici ed è disponibile per l'acquisto online. Ok, quindi volendo potete fare l'ordine, vi arriva a casa, adesso non so dopo quanto tempo. Se avete $9,000 messi da parte, potete poi, dovete farmi uno scatto fotografico e dirmi le sue foto.

Brescia Good Girl, una vera e propria squadra di calcio. Poi mi piace questa canzone soprattutto per quanto riguarda l'accento della mattina, ma è la mattina, è un momento buono per stare con me, no? Per stare nel frigorifero dell'essere umano, perché è stata fatta questa invenzione giapponese, costa $9,000 e stando ad una fonte del Fatto Quotidiano si può anche acquistare, quindi volendo, se non sapete cosa fare oggi oppure avete lì $9,000, come ne posso spendere questi circa €8,000? Molto semplice, c'è la soluzione, accendete The Break On e Chiara vi dà tutti i consigli sui vostri acquisti. Bastano 10 minuti al fresco per ritrovare il sollievo, il flusso parte dalla testa, poi raggiunge il collo e le spalle e successivamente

0: Music Box.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

La voce è quella di Lizzo con Love in Real Life, 15 e quasi 38 minuti, proprio in questo istante, giovedì 23 luglio 2026. Sapete ormai che questo giochetto mi piace.

0: scorso martedì Ed Sheeran ha fatto una bellissima sorpresa ai suoi fan. Ha fatto salire sul palco Alex Warren e i due, quando si uniscono due musicisti, riescono a moltiplicare le emozioni e devo dire che ce l'hanno fatta, perché i due artisti si sono esibiti sulle note di Ordinary, la canzone lanciata dal cantante nel 2025 e arrivata, come si sa, in cima alla Billboard Hot 100, e noi siamo molto contenti di questo.
1: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione, sono stanco del

io mi chiedo, chi è questa Marlena? Continua ad essere, viene citato spesso nelle canzoni dei Maneskin. Damiano David dovrebbe cantare Dav, portami a ballare il ballo della vita. Prima o poi balleranno insieme. Io sto attendendo il giorno del loro matrimonio. Ma stavamo parlando di altri momenti che ci fanno battere forte il cuore. Ed Sheeran ha raccontato un po' come è nato l'incontro con Alex Warren. Lo scorso martedì hanno intonato insieme un grande capolavoro, Ordinary, del 2025. Infatti lui dice: Ed, l'anno scorso ho incontrato qualcuno che ha pubblicato una canzone di cui ero geloso. Ho adorato la canzone, mi sono messo in contatto con lui e gli ho detto: dovremmo cantare questa canzone insieme, l'adoro. Ieri mi ha mandato un'email dicendo: possiamo venire io e la mia famiglia al tuo concerto a San Diego? Yes, of course, ha risposto proprio così Ed Sheeran. Infatti, come potete notare, la forma di comunicazione che viene utilizzata è l'email, e lui ha detto: sì, ma mi piacerebbe cantare con te. Nel

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Gianluca, dove sei?
3: Sto preparando una cenetta al volo.
2: Ma se avevamo il frigo vuoto?
3: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
2: Ottima idea. E da bere?
3: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
2: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.

0: effetti speciali.
1: La sequenza mixata di Break On si è conclusa con i Bunker 44, effetti speciali, sì, ogni tanto giochiamo anche noi con gli effetti speciali. Sono le 15:55 minuti, giovedì 23 luglio 2026, per fortuna come effetti speciali la nostra Noemi ha avuto i medici, la cura e l'attenzione, perché purtroppo, come avete visto sui social, è stata vittima di una caduta durante il suo tour e questa cosa l'ha costretta a bloccarsi per 4 settimane.

Monreale la troviamo il 17 agosto, 19 agosto a Foggia, il 20 agosto a Balsorano, 22 agosto a Porticali, 24 agosto a Casteldaccia. Comunque trovate tutte le date sul suo profilo. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is voting.

con Whatever It Takes, quindi gli auguriamo ancora buona guarigione a Noemi. Nel frattempo potete andare a controllare tutte le date del suo tour. Si conclude la prima ora con i DNC, Joe Jonas.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri quattro bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. Tre sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
1: Un bambino di 6 anni invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato ieri nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare sulle strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a due ruote. Nella sinistra il conducente della moto è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
2: Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le api, che sono riusciti ad entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, i tre rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.
1: Dall'estero, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transazioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta umbra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
2: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia dei $100.
1: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC. Dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e tre presenti per l'incontro nella sede della Lega di Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Have a Good Time in Soul System con la loro Liquido. 16:09 giovedì 23 luglio 2026, avete Good Time, avete un buon tempo, un bel tempo, fatemelo sapere al 349-725-831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire con me, potete condividere i diversi aneddoti della vostra giornata. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo momento, c'è l'imbarazzo della scelta, dovrate 4 radio in un'unica applicazione.

qui su Top Italia Radio dal lunedì al venerdì. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname, ci trovate così sui nostri canali Instagram e canale Instagram e canale Facebook. Un'altra ora insieme, anzi altre due ore insieme, ricche di tante novità. Ora c'è Nina Zilli con Questa Felicità.

questi anni, in particolare dopo 10 anni, l'attore Ryan Gosling ritorna a parlare della posizione della mano presente nella locandina di La La Land. Non so se avete mai visto questo musical, ma so

questo scatto in cui Ryan Gosling presentava un po' una mano pigra, come è stata definita dal web, e a distanza di 10 anni poi questa mano è stata modificata con l'intervento chissà di chi, dell'intelligenza artificiale.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
3: Top Italia Radio.
4: Jaded eyes along the border. Oh, my dreams have turned to gray. But in a thousand years I'll still be waiting round steady light.

anniversario, quindi c'è questo nuovo poster che è stato rivisitato, aggiornato, perché molti fan, coloro che avevano visto la copertina, quelli che hanno osservato in maniera scrupolosa, hanno notato questa mano pigra, dal punto che è stata poi definita la La End, avevano scherzato. Pensate che poi Gosling era ritornato sul set, a distanza adesso non so di quanto tempo, e aveva rifatto un po' il balletto, ripresentando così una mano meno pigra, una mano meno moscia. Però poi si sa, c'è l'intervento dell'intelligenza artificiale, ha provveduto, ora non è più La La End, è ritornato La Land, la terra musicale, la terra del La La. Jonas Blue insieme a Ray e con Bayern.

Dal 2016 Jonas Blue insieme a Reye con By Your Side, e l'ultimo lo aveva promesso. Stiamo lavorando per portare lo show di Tor Vergata al cinema, una promessa che il cantante ha mantenuto. Arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 22 settembre, come annunciato in queste ore sui suoi canali social, ultimo tutto live a Tor Vergata. Intitola così, sarà nel cinema distribuito da Nexo Studio dal 22 al 30 settembre 2026 per raccontare la notte in cui Ultimo ha scritto una gloriosa pagina di storia della musica italiana. Il film mostra ogni sfaccettatura dal concerto del record, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo e il crescendo delle emozioni che accompagnano la favola per sempre di Ultimo. Brano dopo brano i fan potranno rivivere ogni momento di questo live leggendario che rappresenta la consacrazione di un artista che ha di fatto cambiato il panorama musicale della scena italiana contemporanea. Alberto Urso e J-Ax quando non hanno capito la data, uscirà il 22 settembre.

0: Music Box.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

16:38 minuti, giovedì 23 luglio 2026. C'è un siparietto che sta diventando virale nelle ultime ore, che vede la partecipazione di Roberto Baggio. Il celebre campione appare con il volto semicoperto, si è fatto fotografare con la Coppa del Mondo, con un messaggio davvero divertente dedicato a tutti i tifosi della nazionale azzurra. Dopo 32 anni da quel famoso 17 luglio 1994, pensavo di aver trovato il modo di portare agli italiani la Coppa del Mondo. Di quel pallone del rigore fino ad ora nessuna notizia. Ha scritto così in riferimento alla finale dei mondiali contro il Brasile. Tra i commenti troviamo per esempio un utente che scrive: di quel rigore non se ne frega niente, Roby, ci hai fatto solo capire che anche tu sei umano. Roby, tu ci hai regalato molto, ma molto di più di una semplice coppa. Tu ci hai regalato amore, passione e bellezza. Ecco, sono tanti commenti giunti sono sotto questo post e comunque rifanno a distanza di anni i complimenti a

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
4: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
3: Missione compiuta per il Settebello che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi che, reduce della sconfitta in finale in due set contro Rublev, all'ATP di Bastad questa sera fa il suo esordio nel 250 de Sorel, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

La voce è quella di Elodie con Mi ami, mi odi. Sono le 16:53 minuti. O amiamo o odiamo ballare. Se non sai ballare, la colpa

da Nature Human Behavior e condotto su oltre 600.000 individui. Il panico che spesso si legge sul volto di alcuni amici quando si va in discoteca, quando si va in locale a ballare, potrebbe avere una spiegazione scientifica. Per molte persone riconoscere il ritmo di un brano e trasformare il beat in un movimento, in un passo, in uno scatto è molto complicato. Il rischio è quello di sentirsi talmente in difficoltà a tal punto che magari troviamo la persona talmente impacciata sulla pista e la notiamo subito. In queste situazioni entra in gioco lo spotlight effect, ovvero la falsa sensazione di essere costantemente osservati e giudicati dagli altri. Quindi io so di essere impedito magari a fare quel passo, a stare a ritmo con la musica, a tal punto che se mi giro continuo a vedere gli occhi su di me. Quindi è questo strano effetto, spotlight effect.

anche di autostima. Entrano in gioco diversi fattori, accanto alla genetica, per esempio, c'è anche l'imbarazzo e i gusti personali. Quindi va bene, possiamo dire colpa dei miei geni, però pensiamoci un attimo. Poi si sa, come ogni situazione può essere allenata, può essere migliorata. Working in

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, nuova ondata di attacchi americani nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli aiuti yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco del Mar Rosso, sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Intanto Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo.
2: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi, il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione. E ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia psicologica dei $100.
3: C'è un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa, il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transizioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per gli ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
2: La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda, la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
3: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, paese natale della famiglia che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
2: Lo sport: saranno 3 complessivamente le sciabolatrici azzurre al via della prova individuale dei campionati mondiali di scherma 2026. Rassegna in corso di svolgimento sulle pedane di Hong Kong. Al termine della fase preliminare, infatti, Mariella Viale e Emanuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale, raggiungendo Michela Battiston, già messa di diritto grazie alla posizione occupata nella ranking mondiale.
3: E per ora è tutto, più tardi.

l'unica applicazione. @topitaliaradio invece è il nickname, sia per Instagram che per Facebook. www.topitaliaradio.it è il nostro sito. A distanza di alcuni giorni, non so se avete visto proprio oggi, Bad Bunny ha parlato del concerto di Milano durante il concerto che stava tenendo in Belgio. A Bruxelles ha deciso così improvvisamente di interrompere il concerto e ha ricordato la seconda serata milanese. Stavo facendo uno dei migliori spettacoli della mia vita, ma le cose della natura, le cose di Dio, non sono nelle nostre mani. Poi è arrivata questa frase: un giorno tornerò a Milano.

direttamente da Sanremo 2025, la voce quella di Achille Lauro con Incoscienti Giovani, 17:12 minuti. Stavamo parlando dell'annuncio che è stato fatto da Bad Bunny durante il concerto di Bruxelles, ha interrotto dicendo la seconda serata milanese è stata una delle migliori, ma le cose della natura, le cose di Dio non sono nelle nostre mani. È raccontato così stando sul palco, poi è arrivata quella frase che ha provocato un po' una diverse reazioni da parte dei fan, soprattutto reazioni di gioia. Un giorno tornerò a Milano, ma oggi siamo in Belgio. Quindi, ricapitolando, lui si trovava in Belgio, stava per iniziare, non so se poi ha detto queste frasi a metà del concerto, a conclusione del concerto, questo non lo so, però pensava all'Italia, si vede che ha un po' di rimpianto italiano visto che la seconda serata non è stata fatta.

Ruz, sentitola proprio così, lui è Callum Scott, 17:20 minuti, stai ascoltando Break On in questo giovedì 23 luglio 2026, continuiamo a parlare di consumo.

0: ti segue dal 2018 e poi questa ragazza di 24 anni è stata chiamata proprio da Bad Bunny e si sono stretti in questo lungo e forte abbraccio. Da Milano adesso ci trasferiamo ad Amsterdam, perché nelle ultime ore The Weeknd era impegnato in un suo concerto e si sa, gli artisti vogliono creare sempre delle interazioni vere e proprie con i fan. È sceso verso le prime file della platea e sulle note di Out of Time durante proprio l'esecuzione ha portato il microfono vicino davanti ad una ragazza. Questa ragazza, piuttosto che cantare in maniera delicata il brano, ha urlato il ritornello con tutta la voce che aveva.
1: Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

Dal 2018 Vasco Rossi con La Verità e siamo volati ad Amsterdam perché durante l'esecuzione di Out of Time The Weeknd ha lasciato il microfono nelle mani di una fan. Purtroppo però questa fan non ha preso tanto sul serio perché ha iniziato a urlare il ritornello della canzone piuttosto che cantarla in

piuttosto anche lui non si aspettava forse una performance da urlo così, però è quello che succede. Del resto lui ha fatto un po', ha girato nelle file, fa forse Iris perché si chiama così, forse dai media olandesi se vince che si chiama così. Non lo sapeva e Iris è lasciata andare, forse anche l'agitazione, forse l'adrenalina che si prova durante il concerto, non si sa. Iris, forse dovresti prendere delle lezioni di canto, forse, magari proprio da The Weeknd, era proprio il momento giusto.

piazza con buio davanti e la migliore pizzeria d'Italia 2026 è a Milano. È stata pubblicata la classifica di 50 top pizza. Prima di scoprire dove ci porterà il Music Box, c'è

0: Music Box.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino!
3: Cida.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Ehi, diselo, è il coro della 3S, Samuele Sartini.
1: Ehi, diselo, il coro della 3S, Samuele Sartini, Salento Guys Santiago con Malamia, 17:40 minuti. Ora ci trasferiamo a Seattle perché è stato avvistato un procione. Sapete, ogni settimana c'è un animale che diventa una star, che può essere un gatto, un topo, un leone, una gazzella. Questa settimana è la volta del procione. Presenta questo aspetto davvero insolito, una schiena curva, e l'animale, come succede in tutti i casi, da animale semplice, quindi da un animale di Seattle, poi si trasforma in star e gli viene attribuito un soprannome, Jimothy. Le sue foto e i suoi video hanno fatto il giro del web e c'è Kiana che lo ha notato in questo quartiere di Seattle. Sono rimasta molto confusa da quello che stavo vedendo, non avevo mai visto un animale del genere, ha raccontato così la donna durante un'intervista. Quindi Jimothy nel quartiere di Seattle si muoveva con questo aspetto insolito, è stato notato, e Kiana ha detto: sì, è proprio un pezzo di me, me lo porto con me in giro per le mie faccende. Un levante.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Valdôtaine, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val-Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés valdôtains d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels. Ensuite, le déjeuner convivial. Puis, l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

0: Comunque Martina con Vuoi soltanto una hit, e noi qui a Break On vogliamo soltanto delle hit, soprattutto quelle che presentano delle sonorità estive. 17:49 minuti, giovedì 23 luglio 2026. A proposito di musica, ora abbiniamo il trend della giornata ad un artista. Colei che l'abbiamo vista più volte sul palco di Sanremo e non solo, anche perché adesso si sta cimentando con la produzione di hit estive. È da tempo che non usciva con una hit estiva. Sto parlando di Arisa. Però non parliamo della sua musica, ora parliamo del suo look. Ha inaugurato le sue vacanze lanciando la tendenza più brillante della stagione. Cosa c'è di brillante l'estate? Ovvero il costume. Il bikini dall'effetto metallizzato è già il must have della stagione, da imitare per un look da spiaggia glamour. Andatela a vedere sui social.
1: Inizio sempre con un

Correva l'estate del 2023 quando Alfa cantava Bellissimissima e sicuramente sotto il post di Arisa arriveranno dei messaggi con Bellissimissima, hashtag molto bella, perché ha lanciato questa tendenza il costume metallizzato. Quindi anche oggi abbiamo parlato di tendenze, di trend dal punto di vista dell'outfit, quindi per quanto riguarda il guardaroba. Controllate se avete a casa il costume metallizzato, altrimenti correte subito ad acquistarlo oppure accedete alle diverse piattaforme, perché dovete averlo e soprattutto dovete fare una foto. È diventato un must have lanciato dall'artista, ottiene ancora più credibilità, ottiene ancora più successo, ma sapete, bisogna lanciare correttamente i trend, forse fino all'universo, come ci canta Rosalyn nella versione di Calantis Remix. Poi ci sono i saluti.

0: love you.
1: Universe, Rosaline, la versione di Galantis Remix, ci porta alla conclusione di queste tre ore di Break On. Sono le 17:56 minuti, è giunto il momento in cui dobbiamo salutarci, ma ci sentiamo domani. Domani è venerdì, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. Quattro repubblicani hanno votato insieme ai democratici. La Camera e il Senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra.
1: La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti domenica erano intervenuti in un appartamento su segnalazione di un uomo che creava disturbo. Gli agenti sono riusciti ad entrare nel locale e hanno ammanettato il 37enne. Contestualmente è stato richiesto l'intervento di un medico d'urgenza e di un'ambulanza. Durante le operazioni l'uomo ha perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale ed è morto poco dopo.
2: Ora la cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto a un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
1: 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo. Attraverso indagini, gli inquirenti stanno anche tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura.
2: Intanto è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo momento l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini, fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Con loro 2 avrò condivisione totale, ha detto Malagò, che ascoltiamo.
3: Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni, dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa. Il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Comincia una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao, sono Manuel Giancale, buon giovedì 23 di luglio, ormai ultime battute per quanto riguarda l'estate 2026 che va davvero ad iniziare, cioè nel senso proprio l'idea delle vacanze. E torneremo anche negli anni 80, grazie alla tecnologia. Parleremo anche di un ladro che a quanto pare forse faceva bene a star zitto e invece lui ha parlato e quindi è stato riconosciuto, ma ne parleremo tra poco. E cominciamo invece dal prezzo di ciò che stiamo comprando, che è uguale a quello del passato, cioè il prezzo di un oggetto è uguale, ma dentro c'è meno prodotto. Come si chiama questo fenomeno e che cosa succederà nel prossimo futuro lo scopriamo tra poco a One Hour.
1: 3, 2, 1.

0: È una settimana circa che mangiamo, anzi compriamo meno prodotto allo stesso prezzo. Qualcuno se n'è accorto? No, perché effettivamente dal 15 luglio ci sono state delle nuove regole anti-shrinkflation, cioè in pratica questo fenomeno che si verifica quando un prodotto confezionato viene venduto ad un prezzo uguale, ma all'interno ci sono meno cose, c'è proprio meno quantità, una quantità inferiore rispetto al passato. La confezione resta simile, il prezzo non diminuisce però, e questo contenuto si riduce. Questo risultato è che arriva direttamente alle nostre tasche, perché aumenta in modo implicito il costo per il consumatore. Dal 15 luglio il progetto di decreto legislativo misure di contrasto alle prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, ecco, che entra, diciamo, in atto e rende più trasparente proprio questo concetto. Ci sarà un sistema di comunicazione lungo tutta la filiera commerciale, cioè in pratica la comunicazione dovrà contenere le varie informazioni sulle variazioni del contenuto e sulla percentuale di aumento del prezzo collegata alla riduzione della quantità. E a quanto pare arriverà anche a noi questa comunicazione, non soltanto tra i vari venditori della filiera, ma arriverà anche a noi, proprio per farci capire che stai comprando la stessa scatola, quasi praticamente la stessa scatola, ma il prodotto all'interno ce n'è di meno, cioè nel senso, occhio, perché avrai meno da mangiare.
1: One hour.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
0: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
2: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
0: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: One hour. Quell'ora che ti basta.

ci ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai, sono una scema, lo ammetto, ci avevi ragione, avevo ragione.

nuove regole anti-shrinkflation, cioè in pratica quella cosa del il prezzo è uguale ma dentro c'è meno prodotto. Sì, perché andiamo al supermercato, compriamo la stessa scatola che è grande più o meno uguale, neanche ce ne accorgiamo, ma poi dentro c'è veramente meno prodotto e pagandolo uguale ovviamente il prodotto sale di prezzo, no? Quindi al chilo sale di prezzo. Ecco, questa cosa un po' ci ha dato fastidio onestamente, e meno male che sono arrivate delle nuove regole proprio anti-shrinkflation. 1 hour.

0: Un buon motivo per tenere la bocca chiusa? Beh, ce lo dirà il nostro genio di oggi, tra qualche istante, qui a One Hour.
1: 3, 2, 1.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Cresce l'allarme sulle frodi alimentari. In diversi settori vengono segnalate manipolazioni per alterare colore, consistenza e freschezza dei prodotti, insieme a etichette non veritiere e tracciabilità incompleta. I controlli europei rilevano irregolarità diffuse, dall'uso di additivi non dichiarati alla sostituzione di specie. Un fenomeno globale che mette a rischio salute, economia e fiducia dei consumatori, spingendo le autorità a rafforzare le verifiche lungo tutta la filiera. Chiarezza sull'obbligo RC auto per i mezzi agricoli. Il MIMIT conferma che i veicoli fermi in aree private sono in generale soggetti ad assicurazione, ma introduce deroghe per macchine non immatricolate e mezzi destinati alla vendita. La filiera agricola accoglie positivamente le FAC, considerate un passo decisivo per evitare incertezze operative e garantire regole chiare e sostenibili per imprese e agromeccanici. Dal 6 luglio è stato attivato un nuovo servizio di trasporto pubblico notturno in Valdigne, con corse aggiuntive tra Aosta e Courmayeur. Le partenze sono alle 22.33 da Aosta e alle 23.45 e 4 da Courmayeur. La misura, sperimentale, risponde alle esigenze di residenti, lavoratori e turisti durante l'estate, migliorando la sicurezza degli spostamenti serali e riducendo l'uso dell'auto privata.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Oggi andiamo a trovare il nostro genio in Piemonte, a Ivrea precisamente. Andiamo a vedere che sto signore, che è veramente geniale, ma per davvero, ha continuato a frequentare quel locale che qualche tempo prima aveva praticamente rapinato. Un po' di tempo fa in questo locale, in questa sala slot di Ivrea, era entrato un signore, qualcuno, che si era finto, si era fatto credere armato e gli hanno dato 850 euro. Questa era stata la rapina, soltanto che poi questo signore ha continuato a frequentare il locale ed è stato riconosciuto un paio di mesi dopo dalla rapina da una dipendente, che si è subito accorta, ha detto: ma questa voce io l'ho già sentita. E infatti poi le forze dell'ordine sono riuscite a fermare, identificare proprio questo signore grazie al timbro della sua voce. Cioè, davvero geniale. Cioè, almeno stai zitto, cioè, nel senso, cioè, vabbè, comunque è una cosa che non si deve fare: rapinare, ladri, eccetera, non si deve fare. Ma questo signore qua, se è stato beccato per la sua voce, boh, vabbè. Grazie, arrivederci. Ah, è lui.
1: 3, 2, 1, power.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Gli anni 80 stanno tornando e piacciono sempre di più. Il motivo lo scopriamo tra qualche istante grazie ad una serie TV iconica.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Gianluca, dove sei?
4: Sto preparando una cenetta al volo.
3: Ma se avevamo il frigo vuoto?
4: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio, gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
3: Ottima idea. E da bere?
4: Birra Ichnusa, 3 bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
3: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
5: CIDAC.
6: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
7: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
8: Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
8: Super Trailers.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Super Trailers.
13: I Minion sono tornati.
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi.
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
18: I can pay for everything that's on. Everything is

0: Siamo tutti amanti degli anni 80, cioè qua veramente lo ha capito sicuramente anche Netflix, perché anche in questo caso hanno azzeccato ciò che è stato fatto qualche tempo fa, un paio di settimane fa, perché sono scattati i 10 anni di Stranger Things, la serie TV, una delle serie TV per eccellenza, un po' fantascienza, che ha veramente attecchito un po' dappertutto. Poi può piacere, può non piacere, ci mancherebbe, però Stranger Things è stato davvero un fenomeno da 10 anni a questa parte, le varie stagioni eccetera, e proprio Netflix ha realizzato una versione speciale per questi 10 anni, per festeggiare i 10 anni, ha rifatto la prima stagione in VHS praticamente. Per i più giovani le VHS sono delle cassette che non so come potete, sono quelli prima dei CD, per intendere, prima dei DVD, cioè in pratica i film, i cartoni animati, insomma, venivano messi anche su delle cassette, che c'era il videoregistratore, tu mettevi dentro al videoregistratore la cassetta, guardavi il film, ok? Questo era per i più giovincelli ovviamente. Per chi ha i capelli bianchi come me, diciamo che la VHS la conoscono perfettamente. Comunque pare che proprio abbiano realizzato questa versione speciale in VHS con dei disturbi video, perché la cassetta aveva dei problemi, diciamo, e quindi si vedeva, ma anche degli effetti audio proprio ispirati alle videocassette degli anni 80. Insomma, siamo tutti amanti degli anni 80, anche chi ha guardato Stranger Things, e magari anche proprio i più giovincelli, proprio perché piaceva questo errore, queste cose che succedevano negli anni 80, questo analogico e non digitale. Ecco, non è che sono uscite le VHS, però le cassette di Stranger Things, no, tutto sempre sulla piattaforma, quindi tutto online, ma gli hanno messo davanti praticamente questi effetti per ritornare agli anni 80. Stanno veramente tornando?
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

0: La puntata di One Hour, quell'ora che ti basta, finisce qui. Torneremo dunque negli anni 80 grazie a Stranger Things e alla prima stagione rifatta come se fosse uscita in VHS nelle cassette. Mamma mia, quando ho parlato di VHS, di cassette, c'è anche la musicassetta. Mamma mia, quanti ricordi e quante lacrime che ho versato. Ci sentiamo domani con One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao.
1: 3, 2, 1.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
3: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
4: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,5%. 56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
5: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
4: La cronaca: un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
5: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
4: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e la centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go

È il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. L'assemblea di Lega di Serie A si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma il direttore tecnico Paolo Maldini, parlando della scelta del prossimo CT della Nazionale, ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. Sentiamolo.
1: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
0: Condivisione totale con Maldini e Leonardo, ha poi aggiunto il presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
2: Ho usato questa parola, condivisione totale, con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro. Proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni. E cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa.
0: Ciclismo. La 18ª tappa della Tour de France vede i big della classifica generale concedersi un giorno di relax. Nessuno attacca la maglia gialla di Tadej Pogacar. Carapaz però è il trionfatore di giornata. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto in cui era incappato nella versione migliore di Pogacar, il corridore ecuadoriano vince la tappa odierna della Gran Boucle. Entra nella fuga di giornata, risponde agli attacchi e sferra quello decisivo sull'ultima salita. Ritiro per influenza per McNulty, compagno di squadra di Pogacar. Pallavolo, Italia-Brasile e Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio, quando le 4 squadre rimaste in corsa a Macao in Cina si contenderanno la qualificazione alla finale per il titolo, in programma il giorno successivo, sempre nella località asiatica. Alle 10 l'Italia sarà chiamata a fronteggiare la compagine sudamericana. Alle 13.30 invece la Turchia, allenata da coach Daniele Santarelli, che ha prevalso sul Canada di Giovanni Guidetti per 3-1, se la dovrà vedere con la Cina. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in 2 set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo-argentino. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

Sono le 20 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. Tutto sempre in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. È morto il bambino di 6 anni di Torino, ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Il bambino, in vacanza con la famiglia nel Golfo di Anese, era stato soccorso e trasferito al Gaslini in elicottero, ma nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Il bimbo si trovava nella piscina profonda a circa 1,20 m, con altri 15 bambini iscritti allo stesso centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. La Midwest Poultry Services, un grande produttore americano avicolo, ha richiamato su base volontaria quasi 1,59 milioni di dozzine di uova a guscio bianco e a guscio scuro provenienti da alcuni suoi allevamenti a causa del rischio di salmonella. Si tratta di circa 19 milioni di uova ritirate dai supermercati allo scopo di prevenire infezioni letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e in coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Parliamo di nazionale, l'assemblea di Lega si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma Maldini ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. L'auspicio sarebbe quello di chiudere la scelta del commissario tecnico entro la settimana, ha detto. Se però dovesse servire qualche giorno in più per arrivare davvero al profilo che riteniamo ideale, aspetteremo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 22 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottata finora, ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besoud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato. Sul caso la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione del le pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. Andiamo all'estero. Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze per l'Iran e sottolineando di non avere ancora deciso in via definitiva. Arriva però la risposta dell'Iran. Ci volevano punire, hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre, strategia da 10 e lode. È il messaggio pubblicato su X dal presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf, dopo che il petrolio è tornato a toccare $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiudiamo con il calcio, ora è ufficiale, Luka Modric resta al Milan e rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo settimane di trattative con il corteggiamento dei rossoneri che va avanti dalla sconfitta del 24 maggio nell'ultima giornata della scorsa Serie A contro il Cagliari, il croato ha deciso di continuare per un'altra stagione. Sono felice di restare al Milan, ha detto e aggiunto. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Politica in apertura. Abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Lo dice il ministro della giustizia Nordio al termine del Consiglio dei Ministri e aggiunge: oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso perché c'è una presunzione di incapacità di intendere e di volere. Con questa norma invertiamo l'onere della prova. Diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Meloni commenta: chi sbaglia deve rispondere delle sue azioni, anche se minorenne. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa che si definisca l'istanza di grazia presentata per Mario Roggero. Il gioielliere è in carcere dopo la condanna in via definitiva a oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio di due rapinatori in fuga dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nel 2021. Andiamo all'estero. Hezbollah ha criticato aspramente la visita a Washington del presidente libanese Joseph Aoun, accusando il governo di Beirut di essersi piegato agli Stati Uniti. Il movimento libanese filo-iraniano ha definito un fallimento la recente missione, sostenendo che abbia mostrato la sottomissione del governo a una potenza straniera. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato durante una consultazione sulla sicurezza che Israele si sta preparando a ogni possibilità. Se l'Iran attacca Israele, ha detto, subirà un colpo devastante. Ora nel Regno Unito, un gruppo di 120 cittadini benestanti, tra imprenditori, star dello spettacolo e personaggi della finanza, ha inviato una lettera aperta al nuovo primo ministro laburista Andy Burnham per chiedergli di aumentare la pressione fiscale sui super ricchi. L'iniziativa è stata organizzata dal network Patriotic Millionaires UK attraverso la campagna Proud to Pay, ovvero orgogliosi di pagare. Tra i firmatori spiccano i nomi dell'ex calciatore e conduttore TV Gary Lineker, del produttore musicale Brian Eno, del regista Richard Curtis, della scrittrice Valk McDermid, dell'imprenditrice Julia Davis, fino a quello dell'ex trader Gary Stevenson. Il calcio, durante la conferenza in Lega, il direttore tecnico Paolo Maldini ha parlato del futuro della panchina azzurra. L'ideale sarebbe nominare il CT entro questa settimana, ma ancora più ideale è aspettare la persona che realmente vogliamo. Guardiola ha detto: avete individuato uno degli obiettivi, ma prima avevamo parlato anche con Ancelotti. All'uscita della Lega Maldini ha aggiunto: per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. È tutto, al prossimo aggiornamento.

mezzanotte e due minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

Certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente. Cambia del tutto o non cambia?

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: è l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Up Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.

Sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.